Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Ma

Sono Anna Maria da Torino. Devo dire che la vostra trasmissione mi fa molto molto compagnia. Ecco perché io ascolto Radio Margherita. Io ascolto Radio Margherita perché è simpatica come radio, perché non mi fa sentire sola. Radio

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: l'indovinello del giorno.
1: Se la getti forte in terra non si rompe. Se la metti delicatamente in acqua la distruggi. La risposta è la carta.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita. Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Riccardo Inge. Due ragazzi, due ragazze.
2: Due ragazzi si baciano in fondo a un bar. Hanno gli occhi addosso della gente che li guarda in modo differente, con disgusto, un poco di disprezzo, fatto di parole dette sottovoce. Fanno rumore.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana con

0: sono Delfina e parlo da Milano. Volevo dire questo: di emittenti private ce ne sono tante, ma solo Margherita è la più elegante. Ciao a tutti, buon lavoro e buon ascolto a tutti.
1: Radio Margherita, la radio più elegante, anche a Milano.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Insieme. Amore.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Arisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Arisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Mi sento bene, Guardando il cielo, Sincerità.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3:29.

0: La plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: guardo allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 3 e 53 minuti. Antonello Venditti. Ogni volta.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice. Me l'ha consigliato mia nipote e da quando me l'ha detto ascolto sempre Radio Margherita. Anche se ho 50 anni, mi fa molto più giovane.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gino Paoli, sapore di sale.

Anna Marchetti è nata a Copparo in provincia di Ferrara il 29 luglio 1945 ed è stata una cantante italiana attiva negli anni 60. Anna Marchetti inizia la carriera musicale giovanissima cantando nelle balere emiliane, romagnole e venete che negli anni 60 rappresentavano il principale luogo di incontro dei giovani, nonché uno dei migliori trampolini di lancio per il mondo dello spettacolo. Nel 1964 raggiunse la finale del Festival di Castrocaro. L'anno successivo venne scelta da Mike Bongiorno per la trasmissione La Fiera dei Sogni nel ruolo di valletta cantante, facendosi conoscere dal grande pubblico. Nello stesso anno partecipò a Un disco per l'estate 1965. Partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate nel 1966. Arrivò in finale ad Un disco per l'estate 1967 e a Un disco per l'estate 1968. Nel 1971 decise di ritirarsi dalle scene a soli 27 anni per dedicarsi alla famiglia. Anna Marchetti muore a Bologna il 23 luglio 2015 all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Anna Marchetti ricordiamo Ma come posso non pensarti più? L'estate di Dominique. Gira gira finché vuoi. La rapsodia del vecchio Liszt.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Anna Marchetti.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Rita Pavone, cuore.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali, localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Amore effimero.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Aristide Martire. Oggi è l'onomastico di Aristide. Il nome ha origine greca e significa il migliore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 agosto del 1997 Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale a Parigi. Lo scioglilingua di oggi è: se io mi ritirassi in un romito ritiro, ti ritireresti con me in quel ritiro romito? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Dottore, dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: avanti un altro. Ed ora l'aforisma del giorno. Il libero arbitrio è la più grande responsabilità che abbiamo. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire un attacco di mal di denti, metti in bocca un sorso di aceto e uno di acqua calda. Avrà un effetto disinfiammante. Adesso l'indovinello del giorno. 5 bocche ho, più una tana e in sacco carne umana. La risposta è il guanto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Lecce, questo è il proverbio: meglio povero e onorato che ricco e svergognato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Infrangere. Infrangere. Dal latino. Significato: come verbo transitivo, rompere in più parti, frantumare. In senso figurato, trasgredire a qualcosa, trasgredire ad un ordine.

0: Franco Fasano. E quel giorno non mi perderai più.
1: L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu.

0: l'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giuseppe Cottitto. Il viaggio prosegue verso Palermo e lì troviamo Giuseppa Viola, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Scicli, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Raimonda Ferraro. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Acque Dolci, in provincia di Messina, dove festeggiamo Maria Lucia Cusumano. Infine, il nostro viaggio si conclude a Gela, in provincia di Caltanissetta, con gli auguri per Elisa Palma. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Don Bachi. Poesia.
4: Io credo.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Renga.
1: Potremmo stringerci in un letto, potremmo raccontarci tutto. Meglio di no, meglio di no, meglio di notte. Potremmo mangiarci con gli occhi, trovare l'attimo perfetto. Meglio di no, va bene tutto. Ma diamoci una mossa.

0: Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Lorenzo Fragola. Sospeso.

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Peppino Di Capri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amare di meno, Champagne, L'ultimo romantico, Non lo faccio più, Roberta, Un grande amore e niente più.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Aristide Martire.
3: Rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
6: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Nomenclatura. Nomenclatura, dal latino, composto da nomen, nome, e calare, chiamare per nome. Significato: terminologia tecnica o sistematica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Controcorrente. Controcorrente. Significato: come sostantivo, corrente che si muove in direzione opposta rispetto ad un'altra. Come avverbio, in direzione contraria, in senso esteso, in modo contrario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Intervallo. Intervallo. Dal latino intervallum, da inter e vallum, cioè palizzata. Significato: distanza o periodo di tempo tra due fatti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Miniare. Miniare. Dal latino minium. Significato: dipingere in piccolo su pergamena o avorio. Per estensione, descrivere con particolarità minute. In senso figurato, fare qualcosa con estrema precisione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Vito Zappalà di Giarre, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora in Calabria a Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Giovanni Cammera. Proseguiamo verso Villabate, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Francesca Alaimo. Ad Adrano, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Antonello Alù. Infine, gli auguri vanno a Martina Baldi di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Gruppo Italiano. Ai mi amor.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nina, chiamo da Napoli. Volevo lasciare un messaggio a tutte le ragazze, quelle giovanissime che sono fidanzate. Ragazze, occhio, se il vostro fidanzato vi controlla il cellulare, vi controlla i messaggi, vi dice che non dovete vestirvi in un certo modo, che non dovete parlare con i ragazzi, con quell'amico, con quell'amica, ragazzi, lasciatelo, perché non è amore, questo è possesso, è malattia e vi farà solamente del male.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Aristide Martire.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: più. Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa ne pensi del mare inquinato, pieno di chiazze di catrame? Ma il mare è così perché non l'hanno ancora finito. Quando l'avranno asfaltato tutto, si potrà andare a Cagliari direttamente in macchina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Attenzione, se fumate a letto, la cenere che cadrà potreste essere voi.
1: L'angolo del sorriso.
2: A New York un signore che si dava tante arie è morto avvelenato.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà. Campagna di

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 7 e 52 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giuseppe Cottitto. Il viaggio prosegue verso Palermo e lì troviamo Giuseppa Viola, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Scicli, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Raimonda Ferraro. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Acque Dolci, in provincia di Messina, dove festeggiamo Maria Lucia Cusumano. Infine, il nostro viaggio si conclude a Gela, in provincia di Caltanissetta, con gli auguri per Elisa Palma. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

0: amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni. Mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo dare un suggerimento al signore muratore di primo livello di Catania che deve emigrare a Lugano. Se ha la certezza o è sicuro che l'impresa edile al posto suo sta facendo lavorare albanesi o altri, quello che siano, senza discriminare nessuno, per carità, a prezzi concorrenziali sleali, che lo denunci a tutti gli organi di controllo, perché è giusto che tutti quanti dobbiamo essere allo stesso livello, se no si crea competizione sleale e tutti abbiamo problemi. Anch'io sono un piccolo imprenditore edile dove vivo quotidianamente la slealtà di tanti colleghi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Massimo Ranieri, Rose Rosse.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8:21.

0: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Aristide Martire. Oggi è l'onomastico di Aristide. Il nome ha origine greca e significa il migliore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 agosto del 1997 Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale a Parigi. Lo scioglilingua di oggi è: se io mi ritirassi in un romito ritiro, ti ritireresti con me in quel ritiro romito? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Dottore, dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: avanti un altro. Ed ora l'aforisma del giorno. Il libero arbitrio è la più grande responsabilità che abbiamo. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire un attacco di mal di denti, metti in bocca un sorso di aceto e uno di acqua calda. Avrà un effetto disinfiammante. Adesso l'indovinello del giorno. 5 bocche ho, più una tana e in sacco carne umana. La risposta è il guanto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Lecce, questo è il proverbio: meglio povero e onorato che ricco e svergognato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Infrangere. Infrangere. Dal latino. Significato: come verbo transitivo, rompere in più parti, frantumare. In senso figurato, trasgredire a qualcosa, trasgredire ad un ordine.
3: Little Tony, cuore matto.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal. Ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Vito Zappalà di Giarre, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora in Calabria a Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Giovanni Cammera. Proseguiamo verso Villabate, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Francesca Alaimo. Ad Adrano, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Antonello Alù. Infine, gli auguri vanno a Martina Baldi di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Radio Margherita presenta Confronti.
9: Confronti.
8: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

con il brano Fortissimo si sono confrontati oggi Natalie e Rita Pavone. Confronti. RAF. È meglio così.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aristide Martire.
3: Rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
5: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
6: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
7: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Umberto da Cosenza. Aramis un ci vai casigno zuppo. Alla cantina ci vai piano piano. A fare le cose che non mi piace ho problemi. A fare le cose che mi piacciono sono sempre disponibile, anche se piano piano.
4: Ciao, sono Maurizio da Napoli. Il proverbio che vi propongo è o sparagni non è mai guaragni, cioè il risparmio non è mai un guadagno.
5: Consiglio e chiamo dalla provincia di Lecce. Il mio proverbio che vi faccio ascoltare adesso è un pochettino corto, però è molto significativo. E cioè, quegghi l'acqua quando chioe, significa conserva l'acqua quando piove.
6: Siamo da Cosenza. Gira come vuoi, cacata spietto. Gira finché vuoi, ma io qui ti aspetto. Un altro. Chi promette gentiluomo, chi mantiene galantuomo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Lara Fabian, perdere l'amore.
7: Adesso andate via. Voglio restare solo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo fare un appello a tutte le donne che aspettano un bambino. Vi prego con tutto il cuore, non abortire.

0: Ditelo, perché in voi Dio ha seminato una grande grazia. Non distruggete i disegni di Dio, perché sono le gioie più grandi che Dio ci può fare. Grazie di cuore per avermi ascoltata.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 9:50.
3: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giuseppe Cottitto. Il viaggio prosegue verso Palermo e lì troviamo Giuseppa Viola, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Scicli, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Raimonda Ferraro. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Acque Dolci, in provincia di Messina, dove festeggiamo Maria Lucia Cusumano. Infine, il nostro viaggio si conclude a Gela, in provincia di Caltanissetta, con gli auguri per Elisa Palma. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Michele, ti ringrazio perché.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 10 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aristide Martire.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Giacchetti è nata a Copparo in provincia di Ferrara il 29 luglio 1945 ed è stata una cantante italiana attiva negli anni 60. Anna Marchetti inizia la carriera musicale giovanissima cantando nelle balere emiliane, romagnole e venete che negli anni 60 rappresentavano il principale luogo di incontro dei giovani, nonché uno dei migliori trampolini di lancio per il mondo dello spettacolo. Nel 1964 raggiunse la finale del Festival di Castrocaro. L'anno successivo venne scelta da Mike Bongiorno per la trasmissione La Fiera dei Sogni nel ruolo di valletta cantante, facendosi conoscere dal grande pubblico. Nello stesso anno partecipò a Un disco per l'estate 1965. Partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate nel 1966. Arrivò in finale ad Un disco per l'estate 1967 e a Un disco per l'estate 1968. Nel 1971 decise di ritirarsi dalle scene a soli 27 anni per dedicarsi alla famiglia. Anna Marchetti muore a Bologna il 23 luglio 2015 all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Anna Marchetti ricordiamo Ma come posso non pensarti più? L'estate di Dominique. Gira gira finché vuoi. La rapsodia del vecchio Liszt.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Anna Marchetti.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Vito Zappalà di Giarre, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora in Calabria a Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Giovanni Cammera. Proseguiamo verso Villabate, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Francesca Alaimo. Ad Adrano, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Antonello Alù. Infine, gli auguri vanno a Martina Baldi di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire che ho passato gli ultimi anni, gli ultimi periodi a cercare comunque il senso della mia giovane vita. Ho dimenticato di viverla in quel momento. Sì, è difficile da accettare perché siamo qua, cosa ci facciamo, però poi guardo i miei nipoti sorridere, che guardo i miei nonni. Basta ascoltare una canzone così a caso, magari il senso te lo dà. Ringrazio tantissimo, vi seguo sempre. Cerchiamo di non sposare la vita, ma semplicemente godersela e vivere, lasciando vivere e aiutando magari, se si può, chi cerca qualcosa, chi ha bisogno di qualcosa. In questo mondo non è fatto per stare da soli, ma per stare in compagnia e per stare con gli altri e tutti bene.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ari.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Arisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Mi sento bene, Guardando il cielo, Sincerità.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 11 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Aristide Martire.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
5: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È come se oscenamente la guerra si fosse presa anche lei il suo mese di ferie. Nell'ultimo giorno di agosto riprendono invece le ostilità in maniera grave e preoccupante tra Stati Uniti e Iran. Un bombardamento statunitense nello stretto di Hormuz, la risposta iraniana è con missili e droni lanciati verso le basi americane in Giordania. E come corollario, sempre purtroppo, che ci riguarda tutti, il prezzo del petrolio che subito ai primi scambi rivola alle stelle. Perché è successo tutto questo? Perché c'è stata la pausa? Perché semmai quest'ultima è la domanda da farsi. Ci siamo illusi che potesse esserci spazio alle trattative e a una composizione, pur precaria. E invece è bastata una fiammata, è bastato un sospetto, o forse è bastata, qualcuno indica questo, un'affermazione del presidente iraniano secondo il quale Hormuz comunque è in mano al suo paese ed è chiuso per le navi americane, a provocare quello che sappiamo. Sembra che ci sia stato un attacco verso dei posamine iraniane, questo ha fatto nascere tutto questa mattina, ma è chiaro che la svolta negativa era dietro l'angolo. E adesso bisogna ancora una volta fronteggiare tutti quelli che saranno i contraccolpi, a meno che, come ci ha abituato nel bene e nel male Trump, non arrivi un suo post per dire ma vabbè, facciamo la pace.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Danny Ocean.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 11:56.

Complimenti a tutti, io sono Carmelina e chiamo da Ponte Cagnano, in provincia di Salerno. Dunque, ascolto Radio Margherita perché è il fiore d'Italia. Io lo sfoglio tutti i giorni e mi dice sempre che mi ama e io amo lei. Grazie a tutti. Radio.

0: Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Renato Zero, amico.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Mina, quando ero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Anthony Robbins? Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo di certo cambiare il vento, ma Pulce, possiamo orientare le vele. Come diceva Marco Tullio Cicerone, siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. Sa cosa diceva il grande Marco Tullio Cicerone più di 2000 anni fa? Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine e pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Adriano Celentano.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei fare un appello a tutte quelle persone meschine che si permettono di alzare le mani ai bambini, perché sono soltanto meschini e miserabili, perché le loro frustrazioni se li sfogano sui bambini. Vi prego, non alzate le mani ai bambini piccoli, vergognatevi e nascondetevi dalla faccia della terra. Scusatemi Radio Margherita, ma sono molto adirata con queste povere cappe.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Per i mali che ci vengono dal cielo, il rimedio è la pazienza. Per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Gabriel Colombo, sono di Brasile, ma la mia famiglia è tutta italiana. Oggi in Brasile, siccome si festeggia il giorno dei migranti italiani in Brasile, che tutti gli immigranti hanno fatto e hanno costruito la nostra patria brasiliana con tanto fiero. Io pertengo a questo sangue, a questo popolo, sono molto fiero nel mio cuore. Un grande abbraccio, Radio Margherita, e viva tutti italiani in Brasile!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 13:54.

0: Margherita Notizie.
1: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter, campione d'Italia, si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
2: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Alessia. Il mio sfogo riguarda semplicemente l'abilitazione all'insegnamento del sostegno. Vi spiego in sintesi. Non mi sembra assolutamente corretto che un insegnante italiano che ha lavorato e studiato in Italia non venga riconosciuto dopo tanti anni di sacrificio e di lavoro a contatto con i ragazzi che hanno disabilità all'interno delle scuole come abilitato dopo numerosi anni di servizio, oppure per essere riconosciuto deve ulteriormente essere sottoposto a tanti concorsi dietro pagamento di grandissime somme di denaro alle università per frequentare dei percorsi abilitanti, mentre chi paga all'estero le università del tipo rumene o spagnole per conseguire un'abilitazione che non viene fatta con nessun criterio simile a quello italiano, dopo semplicemente qualche mese viene riconosciuto come un docente di sostegno senza aver mai lavorato un giorno con i ragazzi disabili e viene inserito nelle scuole alla faccia di chi invece da tanti anni fa il precario senza titolo, ma mettendoci il cuore e l'anima tutti i giorni. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Emma Marrone, in ogni angolo di me.

0: Riccardo Fogli. Non finisce qui.
1: Dimmi poi se ha senso trascinarsi dentro come aquiloni senza un po' di vento, per un'emozione soffocarne cento. E per ogni cosa in competizione contro tutto e tutti costruirsi un nome.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 17 ottobre.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se le tue scarpe si sono bagnate, non farle asciugare al sole o vicino al calorifero, ma in un luogo ombreggiato affinché non restino antiestetici aloni.
0: I consigli della nonna.
1: Se hai i capelli secchi e sfibrati, puoi nutrirli con l'uovo. Sbatti leggermente il tuo orlo e usalo come impacco per un quarto d'ora prima del normale lavaggio.
0: I consigli della nonna.
1: Per struccarti senza latte detergente, utilizza un batuffolo di cotone con dell'olio d'oliva.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Giuliano Palma.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
2: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ho sentito in radio quell'appello della signora che parlava degli insegnanti di sostegno come dei meri mercenari. Devo ribadire semplicemente, devo chiarire alla signora che i docenti di sostegno sono degli specializzati. Ovviamente il numero di specializzati è davvero irrisorio in Italia, però quelli che ci sono fanno bene il loro dovere e cercano di pianificare in maniera trasversale e orizzontale e di portare questi ragazzi con delle fragilità ad un'autonomia globale, interagendo sia con i servizi che con le famiglie che con tutti gli altri docenti. Quindi, per favore, stiamo attenti a non generalizzare e cerchiamo di capire che chi lavora nel sociale fa tanta fatica e cerca giorno dopo giorno di pianificare in maniera attenta e responsabile. E per fare questo ci vuole il contributo non solo a parte dei genitori, ma da parte di tutti i colleghi e di tutta la comunità educante, ma soprattutto smettiamola di perderci nelle generalizzazioni infruttuose. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Tony Canto, casa.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti.

0: Ciao, sono Paolo Roggero e chiamo da Torino. Sono il pezzista più famoso d'Italia e ascolto Radio Margherita perché dà voce a tutti, ma proprio a tutti, anche i Bau e i Miau. Ciao.
1: Radio Margherita dà voce a tutti, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Umberto Balsamo. Spina di rosa. Nella

0: richieste per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Toni del Monaco, vita mia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È come se oscenamente la guerra si fosse presa anche lei il suo mese di ferie. Nell'ultimo giorno di agosto riprendono invece le ostilità in maniera grave e preoccupante tra Stati Uniti e Iran. Un bombardamento statunitense nello stretto di Hormuz, la risposta iraniana con missili e droni lanciati verso le basi americane in Giordania. E come corollario, sempre purtroppo, che ci riguarda tutti, il prezzo del petrolio che subito ai primi scambi rivola alle stelle. Perché è successo tutto questo? Perché c'è stata la pausa? Perché semmai quest'ultima è la domanda da farsi. Ci siamo illusi che potesse esserci spazio alle trattative e a una composizione, pur precaria. E invece è bastata una fiammata, è bastato un sospetto, o forse è bastata, qualcuno indica questo, un'affermazione del presidente iraniano secondo il quale Hormuz comunque è in mano al suo paese ed è chiuso per le navi americane, a provocare quello che sappiamo. Sembra che ci sia stato un attacco verso dei posamine iraniane, questo ha fatto nascere tutto questa mattina, ma è chiaro che la svolta negativa era dietro l'angolo. E adesso bisogna ancora una volta fronteggiare tutti quelli che saranno i contraccolpi, a meno che, come ci ha abituato nel bene e nel male Trump, non arrivi un suo post per dire ma vabbè, facciamo la pace.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.
2: Guarda.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 15 e 58 minuti. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Zizou. Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ascolto sempre Radio Margherita perché è una radio fantastica. Sono Letizia, chiamo da Siracusa. Vorrei fare un appello a tutte le donne che vivono una vita in piena rassegnazione. Non ci può essere cosa più triste. Ribellatevi donne, lottate per la vostra felicità e la vostra serenità. Siate padroni della vostra vita. Ne abbiamo solo una. Viviamola con amore e intensità. Io l'ho fatto, sono rinata. Fatelo anche voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 16:26.

0: Patti Pravo. Pensiero stupendo.
1: E tu? E noi? E lei? Fra noi?

0: l'indovinello del giorno.
1: Ho un letto, ma non ci dormo. La risposta è il fiume.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 16:57.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centrale. Meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe da Catania. Volevo fare un appello ai nostri cari politici di pensare alle casalinghe, che fanno un lavoro come tutti gli altri, se non di più, e di fargli avere la pensione, indipendentemente dal reddito del marito. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
6: Scorta rientro da Sisa.
7: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Deficit. Deficit. Invariato dalla voce latina dal verbo deficere, mancare. Significato: somma che manca per pareggiare l'attivo con il passivo. In senso figurato, carenza di qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fanatico. Fanatico. Dal latino fanaticus, cioè ispirato. Da fanum, tempio, voce presente anche nell'etrusco. In origine designava chi apparteneva al tempio. Significato: ammiratore di qualcuno o di qualcosa. Ammiratore che si appassiona eccessivamente per un'opinione, un'ideologia, una dottrina religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Svilire. Svilire. Da vile col prefisso esse. Significato: diminuire il valore, svalutare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ozio. Ozio. Dal latino ozium, tempo di riposo, di etimologia oscura. Significato: inattività, non far nulla, tempo libero, periodo di riposo da attività quotidiane.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: faccia nuda.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Lino, un raggio di sole della Calabria, perché qui a Soverato, siamo in provincia di Catanzaro in Calabria, una grande occasione per passare le vacanze, prezzo, qualità eccellente. Scegliere la Calabria, al di là della bellezza della costa ionica stupenda, e qui abbiamo zone meravigliose come Copanello, come Soverato, e poi le bellezze artistiche che vi consigliamo di visitare. Ricordatevi che questa è anche la terra, a pochi chilometri da Soverato, dove hanno trovato i bronzi di Riace. Buon divertimento e grazie Radio Margherita, una radio che ti fa ascoltare.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 17:50.

L'amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Margherita Notizie.
1: Strage familiare a Roma, spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

0: un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Nico e Gabbiani. Parole.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Alfredo da Bari. Suggerirei a chi ne ha la capacità e la possibilità, ovviamente se non colluso, di eliminare la circolazione delle banconote per risolvere tutti i problemi che ci assillano, dalla corruzione alle rapine, ai furti, all'evasione, al sommerso, eccetera, eccetera, eccetera. Pensateci, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18:26.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Che cosa fa un'anziana a sigaretta? Porta a spasso la sua nicotina.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro mi piace. Adoro il lavoro. Starei ore e ore a vedere la gente lavorare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Anch'io adoro i gatti. Scambiamoci le ricette.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Emma Chaplin, favola breve.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno e grazie Radio Margherita. Sono Mario e sto chiamando da Malta. Vorrei condividere un messaggio con i gentili ascoltatori di Radio Margherita. Il più bel regalo che un padre potrà dare ai figli è che ama la loro mamma. Grazie, Radio Margherita. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Pupo, sempre tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a

0: Scienza, il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Glauco da Gela. Vorrei lanciare un messaggio a tutti i disoccupati, questi giovani che sono in giro. Valorizziamo la campagna, ragazzi. L'agricoltura è il nostro futuro. Ciao Radio Margherita!
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Arisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Arisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Mi sento bene, Guardando il cielo, Sincerità.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola, e praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno soli tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza che non per questo rende politicamente più debole.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Matteo Becucci, ti troverò.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: togliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Vasco Rossi, aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 19 e 52 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni, gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma, in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'Interno Piantedosi:
4: l'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
1: Gianni Bella. Non si può morire dentro.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, ciao Radio Margherita. Sono Augusta della provincia di Torino. Ho appena sentito un appello di una signora che dopo 24 anni si è accorta che suo cognato le violentava il figlio. Io sono una persona molto pacifista, faccio un lavoro molto umano perché lavoro nel sociale con portatori di handicap da 30 e passa anni. Io però dico una roba, che queste persone, questi uomini che violentano andrebbero castrati, ma non chimicamente, fisicamente, come si fa coi galli per farli diventare capponi. Mettiamo delle leggi severe, perché è veramente una vergogna che uno ti violenta, una persona, un bambino, e ne esce pulito. Vergogna. Stato, fai delle cose per questa vergogna. Castrali, ma castrali davvero, che non facciano più del male a nessuno queste persone.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Umberto Tozzi e Raff, Gente di mare.
3: A noi

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 25 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: lato opposto.
1: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Pietro, sempre di Torino. Volevo dire che l'Italia ha un basso livello di cultura. È molto basso l'Italia come livello di cultura. Caspita. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Brutta Notizie.
1: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre, la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma, in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'interno Piantedosi:
2: l'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Max Pezzali e gli 883. Una canzone d'amore.

0: sono Elisaperra, chiamo da Palermo. Volevo dirvi che vi amo tutti e che amo la mia radio preferita, che è Radio Margherita. Ciao.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Renga.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Alessia Giangrasso, chiamo da Napoli, sono giornalista. Vorrei rivolgere un pensiero alle istituzioni, al governo, a chi ci sta, diciamo, comandando dall'alto. Ma in merito alla nostra istituzione della polizia, delle nostre forze dell'ordine, che sono le migliori in tutta Europa ed è l'unica istituzione che veramente sta conservando e rappresenta ancora un po' di decoro e di dignità del nostro paese. Abbiamo la migliore polizia d'Europa, la peggio pagata in tutta Europa. Abbiamo uomini lontano dalle famiglie, dalle proprie case, che lavorano ogni giorno, notte e giorno, per noi, per il nostro paese, per la sicurezza, eppure trascurati nel sacrificio che loro compiono ogni giorno dal nostro governo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Cugini di campagna.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: che splendido. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: conta più.
1: Il colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Firenze, questa città è diventata invivibile. Vie e piazze già affollate da scolaresche e assose e turisti invadenti sono preda di venditori abusivi sempre più numerosi. Le forze dell'ordine si limitano a sporadiche apparizioni, ma poi ritorna tutto come prima. E chi amministra non sa che pesci pigliare, perpetuando così una situazione divenuta insopportabile. Poveri fiorentini, stranieri in patria. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 21 e 55 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'interno Piantedosi:
2: l'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Renga.

un giorno insieme con Francesco Renga. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ettore da Genova, il consiglio che vi posso dare è di amare le persone che più vi sono vicine e che avete care finché le avete qui vicino a voi. Eviterete un domani rimpianti e rimorsi, che sono decisamente i peggiori compagni per la vostra vita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

Se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi. Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: piccolo uomo.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, io sono Maria e chiamo da Augusta. Chi è? Devo scendere? Allora, mi ascolti. A tutte le donne, le belle donne che sono in giro, imparate a lavare la biancheria come si deve. L'igiene è morta, perché io da bambina mia mamma si lavava a mano e si bollivano pentole di acqua e quindi tutto moriva. Ora invece mettono tutte cose insieme, calzette e tutto quanto, e non si capisce il colore della biancheria. Imparate donne, curate più gli uomini e pensate più alla vostra casa e ai vostri figli.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Renga.
1: Potremmo stringerci in un letto, potremmo raccontarci tutto. Meglio di no, meglio

0: Edoardo Bennato, Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 23 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: più.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti, al dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, che oggi si sono ripetuti anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico, e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno solo di tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato, e da tanti altri è stato considerato in passato, come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza che non per questo rende politicamente più debole.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Emilio e chiamo dalla provincia di Salerno. Vorrei dire qualcosa a coloro che pensano che l'uscita dall'euro sia salutare, che sono degli emeriti ignoranti in economia e in politica. Se noi uscissimo dall'euro diverremmo dei pezzenti, la linea non varrebbe quasi nulla, lavoreremmo di più, ma potremmo comprarci poco o nulla. Noi siamo la settima o ottava potenza mondiale, anche in economia. Se uscissimo da un euro, noi ci renderemmo al livello del Marocco, Tunisia. Penso proprio che siete delle persone irragionevoli e capite, informatevi bene sull'economia e ricordatevi che l'Unione fa la forza. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Musica Italiana. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse è arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Nino Buonocore, una canzone d'amore.

Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Peppino Gagliardi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Peppino Gagliardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Accanto a chi? Come le viole. L'alba. Settembre. T'amo e t'amerò. E Ti amo così.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Pierangelo Bertoli.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Fabrizio De André, il gorilla.
2: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
3: Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente. Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio. Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gio da Messina. Guardatevi dai presunti amici, furbi e accalappiatori, di affetti e di oggetti. Tanti saluti, grazie Margherita, ciao ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 settembre. È mezzanotte e 51 minuti.
1: Elisa, vivere tutte le

0: sono Giovanni da Messina. Volevo dirti solo, Radio Margherita, sei la quintessenza della vita. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, la quintessenza della vita, anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Don Bachi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco da Pachino. Chiariamo un concetto molto importante. Quando noi parliamo di Stato laico, vuol dire che dopo anni di rivoluzione, guerre di indipendenza, eccetera, alla fine abbiamo maturato il concetto che Stato e religione sono due cose diverse. Nella religione islamica non esiste lo Stato laico. Religione e Stato sono la stessa cosa. Loro stanno vivendo il nostro medioevo e non possono capirci. Mi dispiace. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Squattrinato. Squattrinato. Participio passato di squattrinare. Significato: colui che non ha denaro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Eros. Eros. Dal greco eros, amore. Significato: amore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Macro. Macro. Primo elemento dal greco macros, cioè lungo, grande. Significato: tipico di numerose parole composte con il senso di lungo, grande.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovente. Sovente. Dal francese antico. Significato: molto spesso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Giovanotti.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare. Per questo

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Allora, mi chiamo Giovanni, chiamo da Siracusa. Sono padre di un ragazzo diversamente abile e mi rivolgo a tutte le associazioni ovviamente che lavorano nel valore e diritti dei ragazzi disabili. È stato trasmesso un messaggio in cui si dichiara che c'è il nesso causale in cui accudire un ragazzo disabile si diventa frustrati. Allora, tutte le associazioni che lavorano nel campo, gli operatori, le maestranze, si dovrebbero indignare per questa pronuncia, perché accudire un ragazzo disabile determina valore, non determina frustrazione. Per cui l'appello è quello che ci dovrebbe essere un'indignazione generale e nazionale, ovviamente.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'1 settembre. È l'una e 53 minuti. Orietta Berti. Incompatibili, ma indivisibili.